stato che sarete, poi direte, poi farete, io lo cerco i fatti vostri e sarà quel che sarà. Sono acutissimo, poi entrato che sarete, poi direte.

desolate genti fuggendo van, ma la miseria opprime quei che al fuoco avanzar. Serva quell'oro di tanti afflitti a riparar lo scempio. Basta, basta, coi miei fini, presto a me s'avvicini, a mio non parta,

almeno l'amicizia li scelga. Il tuo Sulisca VI, il Cesareo sangue, oggi mia sposa sarà.

0: mi reghi in quel foglio.
1: E non mi chiude del regno, sar con temere gli accenti dei Cesari già spenti, la memoria oltraggiar.
0: Barbara inchiesta che agli istinti non giova, e somministrami le strade alla frode d'insidiar gli innocenti.
1: Ma fra signor, chi la cera riardisce?

alla grandezza tua la propria pace agno pospone. Tu ricus un trono per essergli fedele, ed io dovrei turbar chi avessi bene di pubblicar procura.

0: il resto intendi, vieni!
1: Ancora buffata, finti d'anno!
0: Se sto, parti conviene, già raccolto per un

incontreremo Publio fra poco. Io non avrei riposo se gli sesto il destino pria non sapessi. Avrei il senato mai le sue discolpe udite. Avrà scoperto, vedrai, che egli è innocente. E non dovrebbe tardar molto l'avviso.

purtroppo, e di sua bocca tutto fermo, col complice senato alle fiere condanna, ecco il decreto.

possesso, dunque vero, dunque vuoi la mia morte. Che t'offese il tuo prence, il tuo padre, il tuo benefattor. Se ti d'Augusto hai potuto obliar, di dito amico, come non ti sovvenne. Il premio è questo della te e della cura che vi sempre di te, e lo potesti e il cor te lo sovvenne.

contener si è pena quel tenero pianto, forvere a quale lacrimevole stato un delitto riduce una sfrenata avvinita d'impero. Apri il tuo cuore attito, confidati all'animo, io ti prometto che Augusto non saprà del tuo delitto

0: la cambio al vero, d'amicizia lo chiedo. Io non celai alla tua fede i più gelosi arcani, per il tuo ben desesso mi pir un suo segreto.
1: Oh, specie di pena!

Esterremos esta mora. Ecco già sparsi di cittadino sangue, e s'incomincia dal sangue d'un amico. Perché diranno i posteri di noi, tiran pentito si stanco la clemenza, come in Silla e in Augusta la crudeltà. Che Tito era l'offeso, e che le proprie offese, senza ingiuria del giusto, ben poteva obliar. Ma dunque faccio sì gran parte il mio cor, dal bene

altri credio per obbligarmi a mio dispetto a diventar crudel.

poi entrato che sarete, poi direte, poi farete, io non cerco i fatti vostri e sarà quel che sarà, sono acutissimo, poi entrato che sarete,